0: unasikiliza Mazingira FM 91.7. Boy
1: baby. Eti. Yeah. Unapata aje pesa?
2: Money talk baby.
1: Natoa wapi pesa? Eti. Yeah. Unapata aje pesa?
2: Yes.